0: obeka ba so de wo kwa che moja e di uma fu sane te chemada bo di ma ana pe ide na oni ka chire urade
1: inanzi